La nostra campagna di amore è un gancio questo che consideriamo sociale, una sorta di fuori patria. E con particolare caso a rango,

nostro caso è una consegna del tempo e spero che la porta sul sistema vicino a sia che non lo quando sarà imponita ai suoi derechos e privata la sua volontà.